Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Paolo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

Let's

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

pieno della settimana, sempre felici di farvi compagnia in antenna. Raffaella Bucci e la redazione dello studio Fuxia di Setteva.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page Setteva Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di Setteva.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica. Parlami.

L'appuntamento nello studio Fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano, buio in sala, perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene, debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio, eppure è un attore di talento, il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità, dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino. I boccoli biondi di L'apprendista stregone? Meravigliose stench.

Posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Settevà? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

0: giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano che i nostri chef esportano in tutto il mondo è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra, non un cuoco ma un maestro vetraio che per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo zafferano. In occasione del matrimonio della figlia nel 1574 chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

poco il weekend, siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti, è il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Haben Sie den Titel erkannt? War eigentlich nicht schwer.
1: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
3: Eccoci qua con qualche secondo di ritardo, microfono aperto per Chico Catenacci, la conduzione. E beh, il bentrovati in antenna classico non può mancare in apertura di una puntata di RAM 7-5. Tra l'altro cercate di non far ritardo, di non distrarvi, perché fare ritardo significherebbe che insomma avete la radio spenta, mentre invece se è accesa, è accesa sempre, costantemente qui sulla vostra antenna di fiducia. Ma all'inizio di RAM 7-5 c'è sempre una super

Price, estrapolata dal suo recentissimo freschissimo album Fire and Ice. Attenzione, perché torniamo in Italia col suono davvero delizioso e soprattutto la gran voce del tenore pop che sta facendo sì che ci sia un gran parlare di sé, della sua arte, sempre in continuo studio, sempre in continuo miglioramento.

per un super ritorno in un album intitolato Health the Color Fight. E beh, insomma, grande tecnica, grande rock, tutto un volume particolare per i Tokyo Blade, che raggiungono posizione numero 13. Momento arci positivo anche per la band più longeva d'Italia ed una delle più longeve di tutta Europa e tutto il mondo. Ovviamente si parla di Pooh in tournée dappertutto, nelle arene più belle d'Italia. E questa è la leggendaria edizione live di Giorni Infiniti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: lo sventato attacco al volo Dubai Tel Aviv, interrogato il copilota che ha accoltellato il pilota. Tornati a casa i 180 passeggeri israeliani. Inflazione ai massimi da 3 anni. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen per ottenere più flessibilità. Opposizioni e sindacati all'attacco. Rivolta nel carcere di Pisa, in diretta TikTok, la sommossa scattata dopo la scoperta di microspie nelle celle. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, in terapia intensiva. Caos Federcalcio, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della nazionale dopo le critiche del ministro Abodi. Messi in discussione i miei valori.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri, insieme ad un membro dell'equipaggio, riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito, azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo, circa 180, sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim, sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa, esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle, ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi.
4: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI da vicepresidente. Presidente Vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio, ultimo il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque mano esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: find, because you're mine, I walk the line.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sono le 10.
1: Sione al binario 4, treno in transito. Allontanarsi dal binario 4, treno in transito. Attenzione al binario.

0: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
0: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
2: Ah sì.
0: Eh sì, e non disto anche molto.
2: Di dove?
0: Sono di Chieti, però non disto molto.
2: Chieti, sì.
0: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
2: Esatto, che mio padre.
0: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi
2: sì,
0: anni
2: sì.
0: Infanzia.
2: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
0: sì.
2: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
0: Pensa a te.
2: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
0: Ah, okay,
2: e quindi
0: okay.
2: Pensa, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
0: Certo.
2: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
0: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
2: Ma prima ma c'era, e credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
0: Sì.
2: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con l'RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
0: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
2: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
0: sì.
2: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
0: okay.
2: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
0: Ok.
2: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
0: Fantastico.
2: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia.
0: Okay.
2: Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima,
0: sì,
2: di
0: sì.
2: Quando finisce l'amore, sì.
0: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona. persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
2: Sì, è un disco.
0: Ha senso per te parlare di concept?
2: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
0: Sì.
2: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
0: Sì.
2: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata.
0: Certo.
2: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente.
0: Sì.
2: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay, questo è il disco.
0: Che tra l'altro
2: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
0: Pensa a te.
2: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: okay, guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
0: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo, sì, oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
2: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere, di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non, sì, la scriveva,
0: sì, sì.
2: Era un improvvisatore sempre,
0: fantastico,
2: eterno.
0: Fantastico.
2: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
0: sì, sì.
2: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume, non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
2: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
2: però questo,
0: sì,
2: è sicuramente veramente un racconto di vita,
0: certo.
2: Riassunto, un'analisi di se stesso nella vita, e che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
0: Certo.
2: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno ci, si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: è vero,
2: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro, leggendo le note di copertina, che questo disco è praticamente un live in studio, e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, cioè, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì.
1: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre-Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così,
0: sì.
1: Io ho rischiato tanto anche con Notre-Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre-Dame de Paris era controcorrente completamente,
0: certo.
1: Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante. Perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante, il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna dentro Polaroid.
1: Sì.
0: E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma, sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo far mai il blues come blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È nuova, è un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo, il Polaroid, non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Cocciante, stavo guardando, hai ragione. Sì.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa E piena di terra la mano mia.
1: Ecco,
0: mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Pastorale, esatto, io direi. Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie a te Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale. Grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima. Indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco di Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: classic country.
1: Got radio, get music.
2: Musical chatter. Musical chatter.
3: Musical chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
4: Senza confini.
3: Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
5: Ben ritrovati amici e amiche di Musical Chatter. Stiamo per affrontare una puntata che ha per tema i sogni, i desideri e i luoghi da cui poi è difficile andare via. E come sempre tanta bella musica da ascoltare in questa mezz'ora insieme, con le immancabili notizie e curiosità da condividere. Iniziamo con una parola che ci accompagna fin da bambini: sogno. Ma attenzione, i sogni non sono tutti uguali. Alcuni ci fanno volare, altri ci tengono svegli la notte. E la musica, come sempre, se n'è accorta molto prima di noi. Partiamo dal 1973 con un ragazzo di Boston che all'epoca nessuno conosceva particolarmente. Anzi, ascoltando la sua voce roca e drammatica, molti dirigenti discografici pensavano che non avrebbe combinato molto. Quel ragazzo si chiamava Steven Tyler e la canzone era Dream On, cioè continua a sognare. È un invito a non arrendersi, a continuare a credere in se stessi anche quando il tempo passa. E c'è qualcosa di poetico nel fatto che proprio questo brano, all'inizio accolto appunto tiepidamente, sia poi diventato il simbolo degli Aerosmith. Qualche anno dopo, nel 1977, arriviamo poi invece a un altro sogno, ma decisamente più ambiguo: Dreams dei Fleetwood Mac. Significa semplicemente sogni, ma non stiamo parlando di ambizioni o di desideri. Stiamo parlando di una relazione che si sta sgretolando. La storia dietro è spettacolare. Il gruppo stava attraversando una tempesta sentimentale perché le coppie all'interno della band si stavano lasciando e Stevie Nicks scrisse questa canzone praticamente mentre il mondo intorno a lei andava in pezzi. Eppure il risultato è leggerissimo, elegante, quasi sospeso nell'aria. Due sogni dunque. Uno che guarda avanti, l'altro che guarda una storia che finisce. Forse è proprio per questo che ci piacciono tanto, perché nei sogni c'è sempre un po' di speranza e un po' di nostalgia.

0: Amici di Musical Chatter, adesso aggiungiamo ai sogni una parola in più. Perfetto. È una parola pericolosa perché appena diciamo perfetto sappiamo già che qualcosa non lo sarà affatto. Nel 1972 Lou Reed pubblica Perfect Day, giornata perfetta, e in apparenza racconta una semplice giornata trascorsa con una persona speciale, una passeggiata, un parco, un po' di sangria, il cinema. Molti hanno cercato per anni dei significati nascosti. È una canzone d'amore? È una metafora? Lui, Lou Reed, si è sempre divertito a lasciare il mistero. Quello che resta è un ritratto dolcissimo, malinconico, di un momento che comunque sappiamo già che non durerà. Qualche anno dopo, nel 1983, arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Traduzione: i dolci sogni sono fatti di questo. Titolo enigmatico. In realtà Annie Lennox e Dave Stewart stavano attraversando un momento difficile, sia artisticamente sia sentimentalmente. La canzone parla della continua ricerca di qualcosa, di successo, di amore, di potere, di felicità, perché ognuno cerca sempre qualcosa, ma qualcosa di diverso, e nessuno sembra poi trovarlo davvero, salvo pochi fortunati. Una curiosità su questo pezzo è che il famoso sintetizzatore che apre il brano nacque quasi per caso in uno studio modestissimo, ma da quel suono è nata poi una delle canzoni più riconoscibili degli anni 80. Quindi abbiamo una giornata perfetta e dei sogni dolcissimi che ci aspettano. E la musica ci suggerisce che le cose più belle, più perfette, sono spesso invece quelle più fragili e misteriose.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

rieccoci per l'ultima parte del nostro appuntamento. Vi lancio una domanda: che differenza c'è tra un desiderio e una tentazione? A volte pochissima. Nel 1986 Elvis Costello pubblica I Want You, cioè semplicemente ti voglio, ti desidero. Un titolo diretto, quasi brutale, tre parole che diventano un'ossessione. Non è una classica canzone d'amore, ma è il racconto di una gelosia che cresce, che si avvita su se stessa e diventa quasi inquietante. Costello la interpreta come un monologo emotivo senza filtri. È proprio questa intensità che l'ha resa indimenticabile. E dopo un desiderio così forte, eccoci davanti a una porta famosa in tutto il mondo. È quella dell'Hotel California degli Eagles, un brano pubblicato nel 1976. Sembra un po' la storia di un viaggiatore che arriva in un albergo misterioso, ma quell'hotel è molto più di un hotel, è una metafora, un luogo simbolico. Può essere il successo, il lusso o gli eccessi, o più semplicemente tutte quelle situazioni in cui è facile entrare e difficilissimo poi uscire. La frase finale è nella leggenda della musica: puoi fare il check out quando vuoi, ma non puoi mai davvero andartene. Ecco il filo che unisce queste due canzoni. In una c'è una persona che non riusciamo a lasciare andare, nell'altra un luogo che non ci lascia andare. Desiderio e prigionia, due facce a volte della stessa medaglia. E forse è proprio questo che rende certe canzoni immortali. Parlano delle nostre libertà, ma anche dei nostri legami, dei pesi, delle cose che ci tengono bloccati, legati. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter, vi ringrazio per essere stati qui insieme ad ascoltare i pezzi e ci lasciamo con i due brani di cui abbiamo appena parlato. Oh.

0: musica presente anche oggi, primo ottobre. Ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi, e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Iodio.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenerci con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, è un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per chiamare e rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo veramente.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi ce ne sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Diciamo un singolo al mese più o meno, e poi l'album, il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome, Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

Questo è uno dei brani più interessanti tra quelli che abbiamo in programmazione in Ora Musica in questi giorni, il singolo firmato Clyders, There's No Way, novità della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione ad alta rotazione. Elena Presti è ancora in programmazione con Amor Perdido.

0: Amor Perdido, uno dei brani che ci riportano all'estate, visto che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. C'è ancora in programmazione qualche rimasuglio d'estate, eh? Ad esempio, oltre al singolo di Elena Presti, c'è questo di Carlo Audino.
1: Il sole muore

0: Here to Stay. Questo è il singolo di Brian Scavullo tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, angolo dei ricordi dedicato a Luca Carboni, quello di oggi. E ascoltiamo Le Ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Ogni giorno ora musica si viaggia anche nel tempo, si ascoltano le novità discografiche indipendenti, però si viaggia nel tempo con il brano d'apertura, il nostro Ora Musica Story e poi l'angolo dei ricordi che oggi ci ha riportato nel 1998 con Luca Carboni e Le Ragazze. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece c'è Valentino Forte.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così

Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere.

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

Noi restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: fatto anche lui questo.
1: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: dispiace diavolo, ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio cuore non si tocca.
1: Il prezzo del successo, questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni. Era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

Cardo, ovvero Simone Cardelli da Imola con Ehi, nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Il prossimo che ascoltiamo invece è Freud, progetto Freud che prende vita e che nel 2025, quindi è molto molto fresco e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Blues, rock, tanti sono i miscugli in questo progetto. Il singolo al primo ascolto è Icaro.

Sta per uscire l'EP di Freud, anticipato da questo brano molto blues, molto rock, con dentro anche molta elettronica. Si chiama Icaro, novità al primo ascolto Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, Amen di Roberta Cannone.

0: voce bella potente, quella di Roberta Cannone, che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica con il suo nuovo singolo dal titolo Amen, brano scritto insieme a Sophie LaRouge, l'hanno scritto a quattro mani. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Israele sotto shock dopo il tentato dirottamento di un Boeing. I passeggeri accolti da Netanyahu. Si indaga sul copilota che ha accoltellato il pilota. Orrore di Stato in Tennessee. Dopo 32 anni nel braccio della morte, una donna condannata a morte riceve 2 iniezioni letali, ma sopravvive. Ora è ricoverata. Sommossa rientrata al carcere Don Bosco di Pisa, detenuto in rivolta dopo la scoperta di microspie nelle loro celle. Fiammata dell'inflazione, pressing di Meloni su Bruxelles e la borsa con il resto d'Europa va male. Vigilia di Francia e Italia, la nazionale di Mancini senza paura nella tana dei transalpini, Scalvini, possiamo giocare bene a calcio e vincere.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Rimpatriati in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno è rimasto ferito, l'altro è ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi. È stato un 11 settembre sventato.
2: Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele avrebbe perso rapidamente quota di circa 5.000 metri e contestualmente è avvenuta una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita poi interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio a fermare il presunto aggressore e a lavorare all'atterraggio. Le circa 180 persone a bordo sono state poi imbarcate su un volo speciale che le ha condotte all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove ad accogliere nella tarda serata di ieri c'era anche il premier israeliano Netanyahu, che ha subito concluso parlando di attentato terroristico di matrice jihadista. Un altro 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Nella contraddittoria ridda di voci susseguitesi ieri, prima la notizia di un dirottamento, poi la smentita, ancora la presunta colluttazione tra un cittadino russo e un ucraino, essa stessa poi smentita dalle diverse cittadinanze accertate sui due piloti. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Clamore negli Stati Uniti per il fallimento dell'esecuzione capitale di una donna, un caso già controverso, quello di Krista Gayle Pike, 50enne, condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre 2 secoli, 2 le iniezioni letali eseguite, ma la donna ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti, nonché di problemi psichiatrici. Si è conclusa ed è tornata alla normalità la situazione nel penitenziario pisano dopo i disordini scoppiati ieri sera nel secondo braccio. A scatenare la rabbia di una quarantina di reclusi barricatesi nel settore è stato il ritrovamento di cimici e apparecchi di intercettazione durante un controllo nelle celle. Durante le fasi più concitate, divulgate persino su TikTok da un carcerato, è servito l'intervento della polizia penitenziaria per riportare l'ordine e chiudere la protesta. La forte impennata dei costi energetici spinge l'inflazione italiana al più 4,2% a settembre, il valore più alto del triennio, riaccendendo il dibattito politico sul caro vita. L'opposizione che sollecita la riduzione di IVA e di accise e la premier Giorgia Meloni che ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo un margine di flessibilità di bilancio per tutelare i bilanci di famiglie e aziende. E anche stamane in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare appunto come abbiamo sentito in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimali di punto, spread con i titoli tedeschi sopra quota 100. Scivola sotto i $100 al barile la quotazione del Brent. In occasione della settimana europea dello screening e della diagnosi precoce, Boehringer Ingelheim accoglie l'appello di Bruxelles sulle malattie cardiovascolari.
3: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli Stati Generali della Salute Cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
4: Noi vogliamo andare ad insistere e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministro della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
3: Per l'occasione TEA Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank TEA Group.
5: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
3: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Dopo il disastroso debutto di Roma contro il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League nella tana dei transalpini, lo Stade de France a Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Sentiamo il centrale, Giorgio Scalvini.
6: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi di
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

Disco Radio Funky Hits. It was

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.

Yes, I haven't cut. Beh, lo dice anche, no? Il nome, perché è la gattina numero 7, quella di 7va.fm, redazione collegata con la vostra antenna di fiducia, la vostra radio del cuore, lo sapete, va a destinare questa mezz'ora.

Meraviglie è un pezzo firmato Distinti e Distanti, perché sono distinti, vanno anche di istinto musicale, si distinguono e sono distanti perché sono di istanti creativi, ma dei momenti che davvero fanno gran musica, ma sono anche distanti tra loro perché sappiamo che un componente è in Perù, una componente con la voce deliziosa è in Brasile e li ascolteremo nelle prossime settimane.

normale, tra virgolette, ma non c'è niente da essere anormale ad essere in Sud America, anzi diciamo che sono persone privilegiate. Ce ne andiamo però adesso ancora in musica italiana in posizione numero 15, perché è il momento di ascoltare Good Vibes With You, firmata da Blue Ombre.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Sadikon, DJ.

Cico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti al di qua dei confini nazionali, nel resto dell'Europa.

0: Martin Sicuro, perché abbiamo degli amici che conoscete da quelle parti, che di solito organizzano degli spettacoli niente male nel dopo cena. Sapete che non è DJ K7 se mancano le belle, però anziché parlare solo del mare dell'Adriatico, abbiamo il piacere addirittura di parlare del Mar dei Caraibi, perché stiamo per avere in linea una super cubana doc. Vediamo se è già collegata con noi Angie Queen. Pronto?
1: Hola chico, sono proprio qui.
0: Oh, guarda che hai fatto centro, tu hai detto hola chico, perché magari giustamente in spagnolo pensa che io parlo il portoghese abbastanza bene, sì. Sono di Coração Brasileiro, il mio nomignolo Francesco è chico, naturalmente con la S diversa, che da voi in spagnolo dove significa ragazzo, bambino, invece nel mio caso significa Francisco, però okay. Vedi, senza volerlo abbiamo fatto centro. Allora, già sappiamo che tu sei un peperino, tutti quanti già vogliono prenotarsi per un selfie almeno, per non dire altro, sei splendida.
1: Che bello, grazie, io vi aspetto tutti ragazzi, non vedo l'ora, guarda, super disponibile.
0: È già iniziato.
1: Facciamo selfie, ridiamo, beviamo.
0: È una cosa molto divertente, assolutamente, certo che sei davvero splendida, con tanto di coroncina, io ti vedo qua nelle foto, perché insomma il tuo nome è Angie Queen, un motivo ci sarà, insomma sei così naturalmente una regina, vista anche la bellezza che indubbiamente ti contraddistingue, no?
1: C'è un... Grazie caro, sei super gentile, guarda, in realtà è perché mi chiamo veramente reina sarebbe in spagnolo.
0: Certo.
1: Cioè, veramente i miei mi hanno dato proprio quel nome, quindi per quello l'ho voluto inserire in inglese, perché magari reina pronunciarlo, cioè, di solito mi chiamano Reina e non mi piace, ma è vero che quello è il mio nome.
0: Allora,
1: sono
0: ecco, vedi.
1: Umile, assolutamente non mi penso di essere una regina.
0: Allora, la mia domanda è stata sapiente, vedi, sembrava fatta a caso, invece eccoti qua. Allora, Angie, stai con noi durante tutta la prima parte della K7, ormai hai promesso, quindi ti terremo in interrogatorio.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Grazie.
1: In terzo grado mi aspetto.
0: Eccoci qua. Partiamo anche naturalmente con l'ascolto delle tracce che caratterizzano la nostra

0: di Queen, che è naturalmente collegata con noi anche dopo questo disco. Speriamo di non averla persa, perché ci sei.
1: No, Angela. Sono qui, sono sempre qua. Sì.
0: Non riuscirei a perdonarmelo affatto, perché tra l'altro, ecco, la musica dance caratterizza un po' gli spettacoli anche del dopo cena. Quindi ricordiamo che Angie sarà diciamo avvicinabile, no? Nel corso delle serate che si stanno avvicinando. Stiamo parlando di Martin Sicuro, perché Angie sarà proprio al New Garden Nightclub. Ecco, quanto è importante la musica in una tua esibizione? Perché insomma c'è bisogno anche di avere feeling e un certo, no, affiatamento con ciò che va in onda, con ciò che si ascolta musicalmente.
1: Allora, considera che la musica per me è la cosa più importante in assoluto nei miei spettacoli, tanto è che me le scelgo proprio appositamente, uso diverse canzoni e in diverse lingue e inserisco addirittura canzoni in francese, portoghese. Infatti tante volte pensano che sono brasiliana, perché sui miei show generalmente inserisco una canzone in portoghese e poi in inglese. Però la cosa che mi piace di più, che infatti mi fanno tutti i complimenti e mi dicono che insomma sono pochissime le star che lo fanno, e che chiudo il mio spettacolo con una canzone italiana, generalmente conosciuta, molto conosciuta, cioè alle volte le canzoni, cioè, scelgo sempre diverse, però canzoni che per far sì che magari parte del pubblico le possa cantare.
0: Certo.
1: Tipo, non lo so, ti faccio un esempio: Bella senza anima di Riccardo Crociante, che mi piace tantissimo proprio. E anche Sei bellissima di Loredana Bertè.
0: Bella, classica,
1: canzone. Le dedico sempre a tutte le donne che si trovano in quel momento nel locale. E quindi generalmente quando il pubblico è un bel pubblico coinvolto nello spettacolo, cantano. Ed è molto molto bello, ecco. Quindi la musica è la cosa più importante in assoluto, anche perché lo spettacolo è diviso in più parti, no? Dove faccio esibizione sul palo, cioè, quindi ci stanno parti un po' più veloci, un po' più lente, insomma alla fine che chiudo sempre con una di queste canzoni italiane.
0: Vabbè, noi continuiamo a scorrere allora i posti della nostra classifica. Molto belle le cose che hai detto, perché vuol dire che se porti il pubblico addirittura a cantare in italiano, vuol dire che è stato bene già nella parte del numero completo, già ben snocciolato. Quindi appuntamento con Angie Queen. Noi

Subito al lavoro in perfetta armonia e simbiosa anche Malachi e Adam Port. È venuto fuori questo pezzo che sta andando davvero fortissimo, new entry di 7 giorni fa da noi in DJK7 sulle 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Vaggia, in salita di un livello. Però diciamo la musica soffre un po', perché sappiamo che alla fine siete anche ben contenti della versione di

0: ringrazio a lei, abbiamo già parlato anche di musica. Vi ricordo che per chi volesse conoscerla, per tanta allegria, anche molta sensualità, diciamolo pure, per la possibilità di fare anche un selfie con lei, conoscerla molto da vicino, sarà sulla costa adriatica, più precisamente in Martinsicuro Teramo, al New Garden, che è questo nightclub di cui davvero si sta facendo un gran parlare, perché ha sempre delle date importanti che sono sicuramente imperdibili. Angie, abbiamo già parlato di musica, addirittura hai dato prova di essere anche sedotta, no, dalla musica italiana, come da quella portoghese. Oh, ma tu insomma sei cubana, quindi sicuramente sappiamo che merengue e bachata arrivano dalla Repubblica Dominicana, però Cuba è la patria della salsa, no?
1: Come no, certo, tanto è che ce l'ho anche un mio spettacolo che lo porto in ogni locale che vado per la prima volta, è lo spettacolo di apertura, e dove ballo la salsa, dove ho questo costume stile tropicana, che la prima canzone, infatti mi scateno ballando questa canzone di salsa, che non è però cubana, anche se questa canzone che la conosceranno tutti quelli che ballano latino, è Aguanile di Marc Anthony, anche perché c'è stato fatto anche un film.
0: E cos'è, portoricana?
1: Sì, questa canzone è portoricana, ma parla della religione, la religione Yoruba cubana. Quindi è molto molto bella e molto energica soprattutto, quindi io mi scateno ballando questa canzone portoricana, ma anche un pezzettino di una canzone cubana che è dedicata a Celia Cruz, cioè è una versione, tanti mash che ballano up, salsa, diciamo, sempre conosceranno anche Celia Cruz, che è un idolo cubano.
0: Altro che, certo, certo,
1: esatto. Quindi questa canzone è una versione di una canzone di Celia Cruz, ma cantata da un'altra artista cubana, dedicata insomma a lei, ecco, ecco qua. Quindi mi vedrete ballare anche la salsa, ragazzi.
0: Beh, insomma, tieni viva quella leggenda che riguarda un po' le ragazze caraibiche, no? Perché
1: bravo,
0: voi, perché
1: bravo,
0: si dice che voi impariate prima a ballare ancora prima che a camminare.
1: Assolutamente sì, perché mia mamma, dico sempre a tutti che mia mamma anche con 9 mesi di gravidanza andava a ballare, quindi io già dalla pancia di mamma sentivo la musica. Poi a mio padre piace cantare, mamma le piace ballare tantissimo, e quindi noi abbiamo questa cultura del ballo,
0: la musica nel sangue, il ballo ancora di più, insomma.
1: Bravo, esatto,
0: che dire, davvero sei affascinante in tutto e per tutto, resta ancora con noi

0: Questa è l'ultima diavoleria di Veronica Louise Madonna Ciccone. Tra l'altro lo diciamo ad Angie, no? Che praticamente il nonno era di Pacentro, che è una località qui in Abruzzo, quindi così dove verrai tu nella regione d'Abruzzo, da dove arriva in realtà il nonno di Madonna nativo, quindi attenzione perché anche noi ce la anche noi ce la caviamo musicalmente, quindi quando tornerai, tanto sei in Italia, però quando tornerai a Cuba dirai: guarda che io mi sono esibita in un locale dove è nato, nella regione dove è nato il nonno di Madonna. Quindi
1: assolutamente, okay. Sì, grande orgoglio comunque.
0: Beh, insomma, ti aspettiamo perché non possiamo mancare. Doppia data per il tour di Angie Queen al New Garden Night Club, quindi io consiglio assolutamente di prenotare perché davvero c'è grande attesa. E quindi il tempo della prima frazione della nostra trasmissione è andato via. Grazie Angie per essere stata con noi a farci compagnia deliziosamente.
1: Grazie a te carissimo, super gentile, guarda, è stato davvero un piacere. Ragazzi, io vi aspetto davvero in tantissimi perché sono molto simpatica, quindi anche a bere un drink, a farci un selfie, io sarò veramente fiera di conoscervi, quindi vi aspetto sul serio in tanti.
0: Benissimo, ciao Angie, grazie.
1: Un ciao. Abbraccio, ciao, grazie, ciao ciao.
0: Eh beh, insomma, davvero un personaggio elegante, oltre che frizzantissimo, è decisamente sexy, quindi non va assolutamente trascurata l'idea di andare

di fine settimana, nel weekend, infatti lo sapete, sono protagoniste le sette chiavi del ritmo, ovvero le tracce prime della classe, le prime sette. Adesso però dobbiamo chiudere questa sync

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Come on, Leo, it's time to go, man.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Felici.

lo tengo fino alla fine, non lo taglio. Va bene così? Possiamo procedere con il prossimo disco? Salute.

0: Happy Cari ogni 15 giorni.
1: Music Fantasy.
2: Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
0: La prossima volta tocca Ares DJ.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio

Foster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16, dove

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7, ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Generation.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
2: From 7 bar FM alter radio all go day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio all go day.
4: From 7 bar.fm alter radio all go day.
5: From 7ba.fm / alter radio all go day. From 7ba.fm / Alti Radio.
6: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di All Go Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma che cosa stai dicendo? No, no, è così, pensiamoci un po'. Noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti, che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar. Ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro Olga Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, di George Orwell, e lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Un altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

quanto è bella questa Risky Toll di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: Ma quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Olgo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Olgo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: ready for this?
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Francia alle prese con la violenta ondata di protesta degli studenti, scontri, roghi e centinaia di arresti. Fini, Tulliani e la casa di Monte Carlo, la procura generale nel processo d'appello chiede la prescrizione. Esecuzione capitale fallita, negli Stati Uniti continua a far discutere il caso di Christa Pike, sopravvissuta all'iniezione letale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, due modi diversi per dire addio. Se l'Argentina freme per l'ultima passerella della Pulce, il Portogallo tradisce il mito CR7.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Le proteste studentesche infiammano la Francia, oltre 600 i manifestanti fermati, decine i feriti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi. Gli studenti protestano contro il degrado delle scuole e chiedono maggiori risorse. Le proteste studentesche infiammano la Francia, oltre 600 i manifestanti fermati, decine i feriti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi. Gli studenti protestano contro il degrado delle scuole e chiedono maggiori risorse. Il servizio.
3: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino al Belgio francofono si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i manifestanti hanno incendiato un camion dei pompieri, mentre il preside di un istituto è stato aggredito e cosparso di benzina. E sempre a Marsiglia bus, tram e metro sono fermi a causa degli atti vandalici e delle aggressioni ai danni degli autisti. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I manifestanti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento delle classi. Dall'inizio delle proteste oltre 650 le persone fermate, mentre sono decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi. Disordini anche a Liegi, nella Vallonia francofona, dove il 10 settembre scorso gli insegnanti avevano manifestato contro le misure di austerità, protesta rilanciata dagli studenti che oggi hanno bloccato l'accesso a diverse scuole. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: La procura generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di lei, nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tulliani. In primo grado nel 2024 Fini è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. Da meno di 7.000 a 10.000 uomini impegnati nell'operazione Strade Sicure. Via libera in Commissione Difesa alla Camera la risoluzione che punta a rafforzare l'operazione con l'assunzione di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. La risoluzione, su cui la Lega è andata in pressing, è stata votata da tutta la maggioranza al termine di una serie di tensioni tra i partiti di governo. Negli Stati Uniti, clamoroso fallimento nell'esecuzione capitale nel caso già controverso di una 50enne omicida con problemi psichiatrici. Ora è ricoverata dopo che 2 iniezioni non hanno avuto esito letale. Sentiamo.
4: Christa Gayle Pike, prima donna condannata a morte nel Tennessee dopo oltre 2 secoli, 2 le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e dopo almeno 40 minuti è stata trasportata in ospedale. In quel lasso i legali sono intervenuti con un'istanza urgente sulla base del diritto a una morte rapida e indolore, mentre l'autorità competente riferisce di aver semplicemente osservato la normale procedura che non prevede ulteriori iniezioni. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima domanda di grazia della donna, il cui caso aveva già fatto discutere parecchio la politica e anche la magistratura. 50 anni, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando

0: Aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti, nonché di accertati danni psichiatrici. Ero malata di mente, solo dopo molto tempo ho preso coscienza e mi sono profondamente pentita di aver tolto una vita e rovinato quelle dei suoi cari, aveva dichiarato. E per giunta non agì da sola, bensì assieme al fidanzato, condannato ma senza pena capitale. Nei giorni scorsi un tribunale d'appello aveva disposto la sospensione, ricordando le violenze da lei subite, ma la Corte Suprema è subito intervenuta a confermare la messa a morte, clamorosamente respinta dal corpo di Crista. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Operazione Asmodeo contro una setta della Bassa Val di Susa, in carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo potrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali, anche nei confronti di minorenni. Tre gli indagati. Cresce l'attesa a Buenos Aires per la festa d'addio al calcio di Leo Messi con la maglia dell'Argentina, unico erede del totem Maradona. Del tutto diverso il viale del tramonto che sta attraversando il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, per certi versi tradito dal suo Portogallo. Il servizio.
2: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto, dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ va.

notte. Allora noi naturalmente siamo più stimolati, più contenti ancora nel preparare gustosi panini, e dentro ci mettiamo il meglio che si può nel campo musicale. E questa è la mezz'orettina che dedichiamo a Lonely Dance, solo musica da ballare, senz'altro la migliorissima, che non si può neanche dire, ma si può senz'altro comunque ascoltare.

Girls con Planet Funk per la realizzazione di questa Rewind My Wind, che va a piazzarsi in posizione 21, new entry di 7 giorni fa, un più 3 sul ruolino di marcia, e siamo già in zona 18. Rimaniamo

Ce ne andiamo in Colombia, anche se lei insomma molto spesso è qui da noi tra Firenze e Bologna. Ovviamente si parla di Ale G. Queen, che gira comunque

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Da anche Lorenzo, noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Controluce. La vita in controluce.
1: Era Serena Skintu con La vita in controluce, disco ora musica della settimana.

0: Sono le 21.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo: una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears. Everybody wants to rule.

giochiamo ancora un po' con i titoli. If I, I've got you. Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

Come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa, fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Eccoci all'angolo virale vintage.
2: Angolo vintage.
1: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Filadelfia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock, accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: L'angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventata una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: Viral Chat Chart. Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: La città dell'amore fraterno.
2: Soundtrack.
1: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock, dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

Domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latin e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, whose side are you on?

0: fra le stelle più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. L'ha incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica. Questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine. Qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Amiche e amici, è arrivato il momento dei saluti. La puntata ci ha portato canzoni che hanno parlato di potere, di resistenza, di desiderio e sempre anche tanto, tanto amore. Sono Silvia Dini, vi rinnovo l'appuntamento con la prossima puntata della Viral Shad Chart e, come dico sempre, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shad Chart? Con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, sigla lunga. A cosa serve? Ma ad esempio a finire lo yogurt, o almeno tornare dalla stanza ristoro. No, inizia per SM, si dice sala. Sala ristoro è più elegante. No, ma in effetti è arrivato lo yogurt al cocco, che è davvero gustosissimo, anche se ha le sue, no, particelle di noce di cocco, come giusto che sia. Ed è quello che è più tridimensionale di tutti, a parte le polpe, insomma, è in micro schegge, quindi uno si prende, che ne so, la ciliegia, l'albicocca, incontra un po' di polpa, invece con lo yogurt al cocco si hanno appunto queste gustosissime schegge, che però possono impiegare tempo. Però dobbiamo parlare di musica e non perdiamo altro genere di quantitativo di minutaggio in chiacchiere varie. Anche perché la più alta new entry è caratterizzata da Homage, il ritorno dei Tesla, e questa traccia è intitolata I Love You. 23

notte non trascuriamo l'uscita di album importanti come questo. Super Whitney Houston in posizione 20 questa settimana, mentre c'è un'altra situazione. Alicia Days contiene Horse with No Name, e allora super raccoltona con i grandi successi.

0: volevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

0: così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.
1: È mezzanotte.
2: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
3: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.

Music Fantasy, la musica mixata. Giro nei dischi di Albi S DJ.

0: Dance 80.
1: Ritorna all'appuntamento con la musica degli anni 80. Ciao a tutti da Max Alberici e Fabrizio Inti. Nuova puntata di Dance 80. Oggi una puntata davvero molto molto speciale, molto particolare, perché abbiamo deciso di rispondere un po' a tutte le richieste dei nostri ascoltatori. E quindi oggi sarà una puntata molto molto facile, anche perché ci saranno solo ed esclusivamente grandi successi degli anni 80. E allora partiamo subito con i Righeira e Vamos a la Playa.

una canzone bellissima, il gruppo italiano con Tropicana, canzone che conosciamo tutti, 1983. Qui a Dance 80 proseguiamo con le grandi hit anni 80 richieste da voi. Arriva Tony Esposito, vincitore nel 1984 della sezione Big del disco per l'estate. Questa è Kalimba di Luna.

Una puntata di soli classici per Dance 80 oggi. Abbiamo ritrovato dall'81 I Can Go For That di All & Oates. Nel 1983 Ronan ne fece anche una versione italiana. Un altro disco di grande successo in playlist oggi è quello di Steve Harrington, 1985. Lo ritroviamo con Feel So Real.

L'anno era il 1981 per King Carnes, questa è la sua Bette Davis Eyes. Rimaniamo nello stesso anno con un artista di casa nostra, Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.

Artista canadese ma di origine italiana, Gino Socio ha ritrovato con Try It Out in questa puntata speciale di Dance 80 che potete trovare anche sul nostro sito web ufficiale www.dance80.com. Da lì c'è la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast e anche di ascoltare gli anni 80 24 ore su 24 tramite la nostra web radio. In arrivo una super hit, Imagination con Just an Illusion.

Dal 1982 abbiamo ritrovato un classico del synth pop, Secret Service con Flash in the Night. E in arrivo adesso una formazione che ha fatto la storia della musica. Singolo premiato con 3 Grammy Awards, questa è Rosanna dei Toto.

puntata davvero speciale, quella di Dance 80 oggi, con le vostre richieste, per la maggior parte arrivate alla nostra pagina fan di Facebook. Dopo Paris Latino con Bandolero, ovviamente arriva un'altra hit, Mike Oldfield con Moonlight Shadow.

Oggi una dietro l'altra le grandi hit degli anni 80. Quella appena ritrovata è una delle nostre preferite, come per tanti di voi immaginiamo. Lionel Richie con All Night Long, dopo essersi stancato di essere il frontman del suo gruppo i Commodores, ha deciso di fare da solo e gli è andata molto bene. In arrivo un successo di casa nostra, la formazione è quella dei 900 e questa è Moving On.